entra in questo amore buio, pieno di uomini. Vieni, entra e fatti un bagno caldo,